quanto intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

eccellenza. La canzone è stata scritta interamente da Fabrizio Moro, presentata al Festival di Sanremo nel 2007. Ha vinto la categoria Giovani e il premio della critica Mia Martini. Il brano è un potente inno contro la mafia e ogni forma di violenza. La canzone è dedicata alle vittime della criminalità organizzata, con riferimenti espliciti a figure come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fabrizio Moro la scrisse dopo essere rimasto colpito da un film sulla vita di Borsellino. Il titolo Pensa è un imperativo rivolto a chiunque, specialmente ai giovani, per esortarli a non restare indifferenti e a ragionare prima di agire o giudicare. Lui era Fabrizio Moro, Pensa. Passiamo a Elsa Quarta. Una cantante melodica sposata con il corridore ciclista Santi Gagliardoni. Ha mosso i primi passi nel mondo della musica leggera esibendosi in vari locali e partecipando al Festival di Roma e al Festival della Canzone di Palermo, che vince ottenendo un contratto discografico con la Philips. Dopo aver preso parte a spettacoli teatrali, radiofonici e televisivi nel 1964, fu chiamata a partecipare a Un disco per l'estate, dove presentò il brano Prego non piangere, ed è stato nello stesso anno che ha debuttato al Festival di Napoli con Cerco, abbinata a Claudio Villa, e Doce o Silenzio, abbinata a Mario Merola. Dopo di allora la sua carriera si è sviluppata prevalentemente all'estero, con tournée in paesi dell'Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Centro America, specialmente in Venezuela. C'è una bellissima canzone che vorrei farvi ascoltare, il titolo è Quattro chitarre.

Edoardo Bennato, la canzone Il gatto e la volpe, contenuta nell'album Concept Burattino senza fili del 1976. Il significato principale è un monito contro gli imbroglioni e i falsi amici, ovvero quelle figure che, con false promesse di successo e ricchezza, spingono le persone a cedere i propri diritti in cambio di una presunta celebrità o di facili guadagni. Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.

me sarò chiesto 100.000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio.

ma che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Ti sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato?